0: Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Let's go. Sounds good.

0: sign.
1: Notte di note.
2: Notte di note.
3: Notte di note. La notte con noi. La notte con la tua radio.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock. Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato, inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 sono le 4.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato, inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
2: Colorificio sì.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. I wanna dance with my friends.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: un attimo. Legalizzala!
1: Summer Time. I grandi successi dell'estate.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano, chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: culo, come si perde.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci.

magica. Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 100.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese. Per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni. Con carta di debito e in bank inclusi.
1: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
1: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
4: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG, find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 8.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.ideal.com

0: Abrescia.it.
1: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: jackpot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Benvenuti alle edizioni straordinarie del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
4: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesi.

0: Io, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Ormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Ormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano.

0: illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In 3 giorni contate solo una decina di navi.
1: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri, che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con 1 litro. Sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine 2.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Il silenzio di una tranquilla villetta in via Matteotti a Concesio è stato spezzato ieri sera, poco dopo le 18, da un tragico rinvenimento. I corpi senza vita di due fratelli

0: Gli originari di Coglio Valtrompia, Raffaello e Gabriella Rambaldini, rispettivamente di 76 e 67 anni, sono stati trovati all'interno della loro abitazione in avanzato stato di decomposizione. L'unica drammatica certezza al momento è che nessuno nel quartiere li vedeva da almeno 20 giorni. A far scattare le operazioni di soccorso sono stati i vicini di casa, allarmati da un odore acre e persistente che da giorni proveniva dall'appartamento dei Rambaldini, e hanno deciso quindi di allertare i vigili del fuoco. Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena drammatica. Le elevate temperature nelle ultime settimane hanno infatti compromesso gravemente le salme, rendendo le operazioni di riconoscimento formale particolarmente complesse, al punto che anche le loro identità dovranno essere confermate. I primi rilievi effettuati sul posto hanno permesso di delineare un quadro iniziale che escluderebbe, almeno per ora, il coinvolgimento di terze persone. Un rumore improvviso e poi la barca della Protezione Civile ormeggiata nella darsena di Sirmione affondata. Sul posto sono stati fatti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano e un'autogru arrivata da Verona. Dal primo sopralluogo effettuato sull'imbarcazione è emerso che il danno riguarda la chiglia, probabilmente a causa di un difetto strutturale. Non si è comunque verificata alcuna fuoriuscita di carburante in acqua e nessuna persona è rimasta coinvolta. Questa certezza ha reso l'intervento meno urgente del previsto. Per questo motivo si è deciso di operare alla luce del giorno, così da garantire una maggiore sicurezza agli operatori impegnati nelle operazioni, anche grazie allo spostamento delle imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. L'area delimitata, le ruspe sul posto, gli operatori al lavoro. Sono passati 3 anni esatti dalla liquidazione giudiziale della Freccia Rossa SPA, la società che dal 2008 ha gestito l'ormai ex centro commerciale omonimo. Era il 14 agosto del 2023 quando l'istanza fu depositata al Tribunale di Milano. In questo rovente agosto 2026, tra Viale Italia, via Fratelli Ugoni e via Giulio Togni, torna a muoversi qualcosa. In quell'iconico ma disgraziato contenitore rosso si lavora da mesi in silenzio e lontano da occhi indiscreti, ma da poche ore sono cominciati anche gli interventi di riqualificazione totale della degradata piazzetta antistante alla ex Freccia Rossa. E per finire, i vigili del fuoco sono intervenuti questa notte per chiudere l'imbocco del porto 2 di Sirmione, all'interno del quale era stato individuato uno sversamento di carburante. L'intervento si è reso necessario per impedire anche la sostanza che potesse chiaramente inquinare e si diffondesse nel lago. Sul posto le squadre di Desenzano e di Brescia e sommozzatori di Milano. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
6: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

0: Anche Francesco Gabbani apre il nostro spazio. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Ben ritrovati, state bene, ci siete. Vorrei chiamarvi uno ad uno, anzi vorrei uscire dalle vostre casse, dalle casse dei vostri cellulari, PC oppure radio, stereo, impianti home, tipo non so, Alexa o Google Home, perché ci si può ascoltare anche lì. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Brescia 7 e parte appunto Radio Brescia 7. Aspettate che iniziamo con la sigla.
1: Anche d'estate il buongiornissimo ve lo diamo noi.
2: Buongiorno agosto.
0: Ah, ok, me la ricordavo un po' più lunga. Buongiornissimo a voi. Quanto mi fa sorridere questo termine. Vi ricordate quando arrivavano i buongiornissimo caffè? Ecco, arriviamo noi, buongiornissimo. Dicevo, quanto mi piacerebbe uscire dalle casse, sbirciare con la testa e dire, beh, ciao, sono in onda, ci sei? E vedere un po' le vostre reazioni. Beh, chissà, magari in futuro sarà possibile. Tutto può essere possibile nel futuro. Intanto me ne rimango qua, in via Solferino 22, nella sede del gruppo editoriale, con chiaramente tutta la programmazione, la parte tecnica, operativa, la redazione, e voi all'ascolto. Ma come siete in ascolto? Avete voglia di farmelo sapere al 334 907 9007, magari anche una foto, la foto di quello che avete davanti a voi, quello che state guardando, una tazzina di caffè, il monitor, il lago, state correndo con le cuffiette, quindi siete in un parco, fateci sapere. Intanto io inizio subito ricordandovi che certo abbiamo la musica, ma abbiamo anche gli aggiornamenti. Volevo salutare tutti gli amici di Collio che ieri sono rimasti senza corrente per oltre 10 ore, e non è poco, cioè. Poi tra l'altro non c'era questo gran caldo, così come è accaduto magari in altre circostanze dove si andava a manetta con l'aria condizionata. Nel paese della Valtrompia c'è stato questo blackout iniziato alle 6:30 di mattina. Quindi non mi avete ascoltato ieri, perché il blackout è terminato addirittura alle 17:30. Ecco perché ieri io percepivo che avevamo qualche d'uno in meno, non sto scherzando. Però è ripreso il tutto grazie solo all'uso dei generatori. Non si tratta di un episodio isolato, viene riportato sul sito giornalidibrescia.it. Siamo nel 1968 quando Caterina Caselli ci cantava questa bellissima canzone, Insieme a te non ci sto più.

Che bella questa canzone, vero? 1968, insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli. La canzone fu scritta da Paolo Conte. Allora, voglio soffermarmi per riflettere con voi e scattare una fotografia di quel periodo, 1968. In quel tempo, chiaramente, le donne iniziavano a dire la loro e potevano permetterselo finalmente. Quindi questa canzone è anche un grande messaggio sociale, cioè il verso insieme a te non ci sto più e sembra una cosa molto semplice, però torniamo nel 1968, quando magari molto probabilmente le donne dovevano starsene zitte, non potevano permettersi di lasciare un uomo, no? Vabbè, adesso non stiamo parlando dell'Ottocento, però era ancora così. Nel 68 chiaramente iniziò una grande rivoluzione e la rivoluzione arrivò anche nella musica, e quindi questa protagonista non viene lasciata, è lei che decide di andarsene e che chiede e non chiede il permesso a nessuno, cioè non supplica nessuno, non dice ti prego fammi andare, no, non aspetta che sia l'uomo a stabilire, come possiamo dire, la sorte della relazione, dice io insieme a te non ci sto più. Quindi bellissima questa figura, questa immagine di quegli anni, di una donna consapevole e con le spalle belle grosse. La musica ha scattato fotografie della società nel corso dei decenni. A me piace tanto ascoltare anche Domenico Modugno, perché Domenico raccontava un'Italia che cambiava, e non serve andare sui libri di storia per scoprire il cambio della società, basta ascoltare spesso anche la musica, perché Domenico Modugno anche con la canzone L'anniversario, ricordate, il nostro anniversario non è sul calendario, amore senza data, senza carta bollata, parlava di una convivenza in quegli anni, una convivenza, cioè un matrimonio, o meglio un'unione che non fosse celebrata con un matrimonio era impensabile, e lui invece raccontava un'Italia che stava cambiando, quindi anche in quel caso insomma un grandissimo messaggio. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Vi ho chiesto, dai, raccontatemi come siete in questo momento, cioè come mi ascoltate, e tra poco, visto che arrivano i messaggi, primi saluti.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: State ascoltando Buongiorno Agosto.
2: Al

0: anche farvi ballare questa mattina. I Feel Love, Donna Summer nel Free Pass. Un saluto a tutti voi e adesso ci lasciamo con un piccolo break, ma torniamo insieme fino alle 12 con musica, divertimento e notizie.
1: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Time out!
3: Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
2: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone. È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
6: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
7: Benvenuti alle edizioni straordinarie del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
8: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
7: Italmark, la spesa secondo me.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
10: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
11: Lo sai invece chi resta? Conad.
12: Via via.
11: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
10: Lunedì e martedì punti doppi.
11: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
10: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
11: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
10: Conad, tutto agosto con te.
11: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
13: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
14: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
15: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: MG. Find your more.
18: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
19: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
20: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale orario. Edizione nazionale.
21: Buongiorno da Daniele Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre in furia lo scontro politico

pubblicato sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenikh Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.

Rossetto e Caffè, il pezzo che probabilmente ha fatto conoscere a tutta Italia Sal da Vinci, quando lui era già conosciuto in tutto il mondo perché viveva in America, quindi insomma da lì arriva e come italiano portava la musica partenopea già nel nuovo continente. Detto questo, e ogni tanto concediamocela una bella notizia, l'atletica italiana torna dagli europei,

guardando tutti dall'alto. Primo posto nel medagliere, perché ci sono 22 le medaglie e ben 11 oro. Un'Italia che corre, salta, fatica, ma poi vince. E forse in mezzo a tante notizie complicate questa mattina vale la pena veramente partire da qui. Quindi viva l'Italia, ma viva l'Italia anche sotto il profilo turistico. Cosa sta accadendo? A quanto pare l'Italia piace sempre di più agli europei. Agli europei non in senso sportivo, a chi vive in Europa. Il 54% infatti degli europei indica il nostro paese come destinazione preferita per le vacanze estive, superando finalmente anche la Spagna, la Francia, la Grecia. Il primato svela un nuovo modo di scoprire l'Italia. L'Italia quindi si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa e rafforza anche il proprio primato nell'estate 2026, registrando un tasso di saturazione del 52% rispetto a concorrenti come Spagna e Francia. La Spagna con il 42% e la Francia con il 32%. Io invece so di un sacco di italiani che sono andati in Francia quest'estate, però vabbè. Detto questo, vogliamo parlare anche della nostra Brescia, perché c'è una bellissima notizia, ovvero c'è una notizia sul The Times che parla di Brescia. Il Sunday Times parla della nostra città e la definisce una splendida alternativa a Milano, a soli 40 minuti di treno. La descrive come una città autentica, elegante e ancora lontana dal turismo di massa, capace di conquistare con il suo straordinario patrimonio romano. Vedi il Museo Santa Giulia, il Castello, il Capitolium, insomma, le piazze del centro storico, ma anche con i caffè, le boutique e la vita quotidiana. Prima di scrivere il pezzo, questa giornalista, ovvero Ogden, ha trascorso alcuni giorni a Brescia visitando i luoghi simbolo della nostra città e passeggiando anche liberamente tra le vie del centro storico, per raccontarne poi l'anima più vera. È un bellissimo articolo che è stato lettissimo e quindi anche questo porterà tanto bene alla nostra città. Va bene, chissà se verrà anche Madonna a visitare Brescia, tutto è possibile. Io ricordo che seguiva il Brescia grazie a Roberto Baggio, quindi un po' di Brescia già la conosce. Musica, maestro.

dirti quanto fa bene ballare, cioè non lo fate mai? Magari alzare il volume del vostre cuffie oppure del vostro stereo e ballare anche scordinati, male, mentre nessuno vi vede, ma sì, chi se ne importa, che poi fa bene perché libera endorfine, stimola un po' l'ormone della felicità e poi fa bene anche come attività fisica, cioè dobbiamo ballare più spesso, facciamolo. Detto questo, calcinatello c'è, grazie a Paola che interagisce con un messaggio alle 334-907-9007, tra l'altro mi manda la foto anche della parrocchiale di Calcinatello, molto bella.

Potremmo farlo nel weekend, magari sul lago, oppure qualcheduno ascolta dallo streaming ed è veramente al mare. Succede tutto questo, succede anche di essere ascoltati da molto lontano, magari con fusi orari diversi, ma lo dico seriamente, di bresciani che vivono nel mondo e per sentire un po' le notizie che arrivano dalla propria città ascoltano Radio Brescia 7. Per noi è un onore. Saluto Silvia, per esempio, che per un periodo ci messaggiava spesso dalla Corea, ora da Montreal. Saluto Paolo che ci messaggiava dal Brasile e poi grazie a Paolo avevo scoperto che c'è una cittadina in Brasile che si chiama Brescia, proprio fondata da dei bresciani che andarono a loro volta in Brasile per cercare lavoro e cercare una nuova vita. Detto questo, oltre 39.000 bresciani percepiscono in media 591 euro al mese di pensione minima. Per la precisione, 39.390 pensionati, il cui assegno mensile non superando l'importo minimo stabilito

per legge, viene integrato con un importo supplementare. Insomma, in Italia le pensioni minime erogate sono in tutto 2.043.536 e nel bresciano invece in totale il numero degli assegni pensionistici al 1° gennaio 2026 è di 366.000. Pensioni minime che rappresentano dunque circa l'11% delle prestazioni nel bresciano. In provincia di Brescia l'assegno medio nel 2026 si attesta così a 591 euro mensili, un valore leggermente più basso di quello nazionale che è di 595.000. Insomma, salta fuori un gelato con quei 3 o 4 euro in più al mese, poveretti. E delle oltre 39.000 pensioni minime erogate nel bresciano, gli assegni potenzialmente integrati sono 6.400. Questi sono dati alla mano, riportati anche sul sito giornalidibrescia.it, sulla notizia che vi stavo leggendo poc'anzi. Quindi, se volete informarvi, se siete prossimi, se siete così già pensionati, sapevatelo. Scusate, mi stavo uccidendo. Mr. Sexobit, alle 9.47 torniamo con un sound bello potente. Qui si va di

0: La scena è semplicissima, lei sta per partire, lui tenta disperatamente di comportarsi come se nulla fosse e avesse accettato questa cosa, dice in sostanza va bene, se devi andare vai, ma in realtà è una maschera, sta soffrendo tantissimo, dentro sta crollando. Pensate che Claudio Baglioni quando scrisse questa canzone aveva 22 anni. Amore bello, Claudio Baglioni, 1973. Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Se volete, anzi mi fa un piacere sentirvi e leggervi, interagite alle 334 907 9007 tramite WhatsApp. C'è un piccolo break e torniamo tra pochissimo.
1: Spot. Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio.

0: territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Il silenzio di una tranquilla villetta in via Matteotti a Concesio è stato spezzato ieri sera, poco dopo le 18, da un tragico rinvenimento. I corpi senza vita di due fratelli originari di Coglio Valtrompia, Raffaello e Gabriella Rambaldini, rispettivamente di 76 e 67 anni, sono stati trovati all'interno della loro abitazione in avanzata

0: certo stato di decomposizione. L'unica drammatica certezza al momento è che nessuno nel quartiere li vedeva da almeno 20 giorni. A far scattare le operazioni di soccorso sono stati i vicini di casa, allarmati da un odore acre e persistente che da giorni proveniva dall'appartamento dei Rambaldini, hanno deciso di allertare i vigili del fuoco. Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena drammatica. Le elevate temperature delle ultime settimane hanno infatti compromesso gravemente le salme, rendendo le operazioni di riconoscimento formale particolarmente complesse, al punto che anche le loro identità dovranno essere confermate. I primi rilievi effettuati sul posto hanno permesso di delineare un quadro iniziale che escluderebbe, almeno per ora, il coinvolgimento di terze persone. È passata poco più di una settimana da quando il Ministero dei Trasporti ha inviato ad un centinaio di operatori, enti e associazioni una bozza con una quindicina di proposte di modifica del codice della strada che poi da settembre potrebbero iniziare il proprio iter parlamentare. Secondo il MIT si tratta di modifiche per andare più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, ma anche di tutti gli utenti della strada. Per l'Associazione Bresciana delle Polizie Locali, che raccoglie i comandi della provincia di Brescia, ci sono però, a conti fatti, più ombre che luci. Alessio Moladori, ufficiale a Brescia e presidente dell'associazione, ha analizzato alcune delle principali novità, considerando che una delle categorie che potrebbero essere più colpite è proprio quella degli utenti, degli agenti della polizia. I nuovi interventi seguono la riforma del 2024 orientata alla tolleranza zero su alcol, droga e telefono al volante. Ecco quindi multe diversificate per l'eccesso di velocità, 10 euro in più per ogni chilometro orario oltre il limite in autostrada, 5 euro invece nelle strade a lento scorrimento. Si pensa anche di permettere l'utilizzo della corsia di emergenza da parte dei motociclisti in caso di traffico intenso e i sorpassi a destra, con la circolazione su corsie parallele in autostrada. Ma la proposta che più sta facendo discutere è quella della patente ai 17enni previste da direttive europee, che l'Italia deve recepire entro fine 2027. L'area delimitata alle ruspe sul posto gli operatori al lavoro. Sono passati 3 anni esatti dalla liquidazione giudiziale della Freccia Rossa, la società che nel 2008 ha gestito l'ormai ex centro commerciale omonimo. Era infatti il 14 agosto del 2023 quando l'istanza fu depositata al Tribunale di Milano. In questo rovente agosto 2026, tra Viale Italia, Via Fratelli Ugoni e Via Giulio Togni, torna a muoversi qualcosa. In quell'iconico ma disgraziato contenitore rosso si lavora da mesi in silenzio e lontano da occhi indiscreti, ma da poche ore sono cominciati anche gli interventi di riqualificazione totale della degradata piazzetta antistante l'ex Freccia Rossa. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125. Ed è un po' di...

0: Buon vento, Alfa e Giovanotti, Lorenzo in Assieme per riaprire la seconda ora di Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 12. Fatevi sentire, dai, alle 334-907-9007. Ci siete? Siete connessi tramite WhatsApp? Semplicemente anche per un saluto, per dire come ci state ascoltando. Siete in vacanza? Siete al lavoro? Dovete ancora fare le vacanze? E diciamo che, a proposito di buon vento, stiamo boccheggiando, ma ancora per poco, perché già qualcosa è cambiato da 2 o 3 giorni, le temperature si sono abbassate e ieri e oggi comunque siamo arrivati ai 33-34 gradi, anche oggi dovremo toccare una massima di 34 gradi, ma domani torneranno a scendere le temperature grazie ancora a dei temporali che arriveranno. Speriamo non ci siano poi disagi, perché quando arriva un temporale d'estate c'è sempre questa incognita, un po' una situazione come ai tropici, no? Arriva talmente tanta di quell'acqua e si spera non vento e non grandine. A Porto Cesareo ieri, per esempio, è arrivato in un attimo, senza preavviso, un temporale che è stato definito quasi un uragano, con il mare grosso, in 4 e 4 8 sono volati ombrelloni, una zona bellissima del Marioni in Puglia, che è stata rivisitata da queste situazioni un po' climatiche estreme. È quello che accade sempre più spesso, no? Cioè, situazioni climatiche estreme dove dal nulla si passa al disagio totale. Va bene, torniamo alla musica con Andrea Lombardi, dicevo, Buongiorno Agosto fino alle 12.
1: Radio Brescia 7, voglia d'estate, voglia d'estate.
2: Radio Brescia 7, voglia d'estate.

0: Ricordate questo film? Era il 1996, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, e c'era anche la bellissima Natalia Estrada. Va bene, a proposito, siete in strada. A proposito di Natalia Estrada, perché arrivano messaggi da gente che si sposta anche per lavoro, però molti di voi insomma, siete ancora in vacanza, no? E così come per esempio Simona sta approfittando per fare quei lavoretti che non riesce a fare durante l'anno per questi ultimi giorni di vacanza. Un saluto anche a Maddalena Damini, che so essere all'ascolto in questo momento. Ritroveremo prestissimo nella programmazione di Radio Brescia 7, nonché direttore artistica della nostra radio. Un saluto a Paolo, poi c'è Tea che dice grazie per la compagnia che ci tenete, grazie a te Tea, fantastico. Poi Fulvia ci scrive una cosa che poi riprenderò perché è un aforisma molto molto carino. Un saluto a Paola e un saluto a Mirko. Poi c'è un'automobile che racchiude in questo momento Giancarlo, Maddalena e ancora Arianna, Carmela, Maria Grazia. Ecco, loro si stanno spostando per approfittare e salutare quelle persone, quegli amici cari, quei parenti che si vedono poco magari durante l'anno perché si ha troppa fretta per non so, lavoro e altre cose. Detto questo, tra poco dedicheremo una canzone a Carmela. Detto questo, dopo l'intelligenza artificiale, la nuova moda di borsa è l'incorporazione fisica dell'intelligenza artificiale, quindi rendere l'intelligenza artificiale tangibile con sembianze umane, i famosi robot umanoidi. Infatti il produttore cinese Unitree Robotics, noto per le esibizioni acrobatiche con queste macchine che a tutti gli effetti sembrano degli uomini o anche degli animali, vi ricordate quei cani che in realtà erano dei robot? Beh, insomma, questa azienda ha debuttato martedì 19 agosto alla borsa di Shanghai con una capitalizzazione iniziale di circa 9 miliardi di dollari. Uno dice, ok, 9 miliardi sono veramente tanti. Sappiate che al termine della seduta il valore della società è schizzato di 629 volte, ovvero è passato a 66 miliardi di dollari. Un'azienda che, insomma, già lascia presagire un grande successo in questa direzione, quindi prepariamoci, perché dopo l'intelligenza artificiale ora ritroveremo anche questi robot, probabilmente nelle nostre case oppure negli uffici o nelle aziende. Insomma, il futuro è già qui. Carmela!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Sono le 10:22, buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Che bello ritrovarvi tramite WhatsApp alle 334-907-9007. Davvero mi porta sempre gioia scoprirvi o ritrovarvi. Adesso vi faccio una domanda e vi chiedo un nome secco. Se dovesse bruciare la città, voi da chi andreste? Cioè subito in un attimo, track, dire no, bruciare la città, vado subito lì, vado da questa persona. Un nome, senza nemmeno dire il vostro, il nome della persona destinataria dei vostri pensieri, del vostro amore. 334-907-9007. Perché vi chiedo questo? Perché dobbiamo tornare nel 1969, quando un ragazzo giovanissimo, aveva soli 22 anni, presentò in un festival una canzone che poi diventerà un grande successo della musica italiana. Chiaramente avete già intuito che sto parlando di Massimo Ranieri, che non solo canta questa canzone, la interpreta in modo quasi vissuto e quasi teatrale. D'altronde lui è un grande, perché se lo mettete su un palco può cantare, può recitare, può ballare davanti a una macchina da ripresa, chiaramente diventa anche un grande attore. Quindi Se bruciasse la città, 1969, Massimo Ranieri.

0: però aveva già alle spalle molta gavetta. Il suo vero nome era Giovanni Calone, quella voce che in realtà poi abbiamo ritrovato drammatica, porta con sé anche questa immagine di questo bravo ragazzo. Al tempo era anche veramente proprio un ragazzino, adesso ha una certa età, però al tempo cantava e quando apriva la voce aveva un'interpretazione così forte che sembrava fosse un uomo che arrivava dallo spettacolo con anni di gavetta, invece era veramente giovane.
1: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Benvenuti alle edizioni straordinarie del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
3: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
2: Italmark, la spesa secondo me.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Life, parlar d'amore, carina questa canzone. Sono alle 10.39 con Andrea Lombardi. Buongiorno agosto, buongiorno Brescia, come diceva Ettore. In vostra compagnia, dicevo, fino alle ore 12, il sottoscritto. E adesso parliamo di una canzone che riprende il ritratto di un uomo tremendamente vanitoso, affascinante, pieno di sé. Magari qualcheduno lo conoscete anche voi. Ma Carly Simon racconta una relazione con qualcuno convinto che tutto ruoti proprio attorno a lui. You're so vain.

You're So Vain e Carly Simone. Questa canzone, come dicevamo, parla di questo uomo vanitoso e per decenni si è cercato di identificarlo, perché chiaramente lei parlava in prima persona di un rapporto che lei ha avuto con un uomo. Quindi di chi si trattava? Mick Jagger, uno dei suoi uomini, Warren Beatty, James Taylor. Ma Carly poi in un'intervista si è lasciata sfuggire che parte della canzone parlava di Warren Beatty, evidentemente molto molto vanitoso, molto egocentrico, però precisa anche che il testo non sarebbe dedicato interamente a una sola persona. Diciamo che gli uomini in generale sono vanitosi e lei ha descritto un po' tanti lati delle sue storie con appunto i vari uomini del passato. Detto questo, c'è una notizia: sono in corso dalla scorsa notte le ricerche di una ragazzina di 14 anni di Rezzato che non ha fatto rientro a casa ieri sera. La giovane era uscita di casa nel primo pomeriggio e aveva detto che sarebbe rientrata per cena, ma l'orario stabilito poi insomma non si è presentata. I genitori si sono dunque rivolti ai carabinieri, che hanno attivato subito le procedure previste in questi casi. Nessuna ipotesi al momento viene esclusa: la ragazza potrebbe aver raggiunto alcuni parenti in Trentino e sono in corso le verifiche, ma non è stato possibile escludere neppure l'ipotesi che si tratti di un allontanamento volontario. Questa è la notizia che apre in questo momento il sito giornalidibrescia.it. Torniamo alla musica. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi. Fino alle ore 12 c'è Gianna Nannini.

Buongiorno agosto con Andrea Lombardi. Volevo salutare anche Miriam. Io spesso dico: siete ancora in vacanza, siete a casa, mi state ascoltando con il caffè. Miriam è in fabbrica, sta lavorando e c'è caldo. Questo lo scrive il 334-907-9007. C'è anche Paolo che sta lavorando, quindi non tutti sono in vacanze. Anche il sottoscritto sta lavorando, insomma, è un bel lavoro, ma sto lavorando. E Flavia dice: non serve essere ricchi per essere felici. Le migliori cose nella vita sono gratis: il sorriso, un abbraccio, una carezza e tanto, tanto amore. Grande verità, Flavia. Detto questo, era il 1985. Vasco Rossi faceva una domanda apparentemente semplicissima. Ti immagini? Ti immagini una vita senza tutte quelle regole, quelle corse e quei doveri che diamo per scontati? Beh, dietro una delle sue canzoni più leggere, in realtà c'era, come spesso accade anche con Vasco e con tantissimi altri cantautori, una piccola provocazione sulla libertà. La canzone in questione è Ti immagini?

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
2: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
3: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
2: Italmark. La spesa secondo me.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Gravissimo incidente sulla strada statale 42 nel territorio di Monno. Un cervo avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata della statale, tagliando la strada ad una moto in transito con a bordo due persone, marito e moglie di circa 60 anni, originari della provincia di Bergamo. L'impatto è stato inevitabile. I passeggeri del veicolo sono caduti in violenza sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 112 con l'equipe sanitaria impegnata nelle prime cure prima del trasferimento in ospedale di entrambi con l'elisoccorso. Sarebbero però rimasti coscienti l'uomo in codice rosso all'ospedale di Bergamo, con le sue condizioni che sono rinvenute gravissime, e la donna in codice giallo al civile di Brescia. L'animale è morto nello schianto e la carcassa è stata recuperata dalla polizia provinciale. La dinamica dell'incidente è invece al vaglio dei carabinieri di Breno. Il silenzio di una tranquilla villetta in via Matteotti a Concesio è stato spezzato

0: Ieri sera, poco dopo le 18, da un tragico rinvenimento. I corpi senza vita di due fratelli originari di Colio Valtrompia, Raffaello e Gabriella Rambaldini, rispettivamente di 76 e 67 anni, sono stati trovati all'interno della loro abitazione in avanzato stato di decomposizione. L'unica drammatica certezza al momento è che nessuno del quartiere li vedeva da almeno 20 giorni. A far scattare le operazioni di soccorso sono stati i vicini di casa, allarmati da un odore acre e persistente che da giorni proveniva dall'appartamento dei Rambaldini. Hanno deciso di allertare i vigili del fuoco. Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena drammatica. Le elevate temperature delle ultime settimane hanno infatti compromesso gravemente le salme, rendendo le operazioni di riconoscimento formale particolarmente complesse, al punto che anche le loro identità dovranno essere confermate. È passata poco più di una settimana da quando il Ministero dei Trasporti ha inviato ad un centinaio di operatori, enti e associazioni una bozza con una quindicina di proposte di modifica al codice della strada, che poi da settembre potrebbero iniziare proprio l'iter parlamentare. Secondo il MIT si tratta di modifiche per andare più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, ma anche di tutti gli utenti della strada. Per l'Associazione Bresciana delle Polizie Locali, che raccoglie i comandi della provincia di Brescia, ci sono però i conti fatti più ombre che luce. E Alessio Maladori, ufficiale di Brescia e presidente anche dell'associazione, ha analizzato alcune delle principali novità, considerando che una delle categorie che potrebbero essere più colpite è proprio quella degli agenti della polizia locale. I nuovi interventi seguono la riforma del 2024. Ecco quindi multe diversificate per l'eccesso di velocità. Si pensa anche di permettere l'utilizzo della corsia di emergenza da parte dei motociclisti in caso di traffico intenso e i sorpassi a destra con la circolazione su corsie parallele in autostrada. Ma la proposta che sta più facendo discutere è quella della patente ai 17enni prevista da direttive europee, che l'Italia invece deve recepire entro il 2027. Scatterà inoltre una stretta sui veicoli senza assicurazione, più severa anche la lista per gli stranieri che non pagano le multe. Un rumore improvviso e poi la barca della Protezione Civile ormeggiata nella Darsena di Sirmione affondata. Sul posto sono stati fatti intervenire i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano e un'autogru arrivata da Verona. Dal primo sopralluogo effettuato sull'imbarcazione è emerso che il danno riguarda la chiglia, probabilmente a causa di un difetto strutturale. Non si è comunque verificata alcuna fuoriuscita di carburante in acqua e nessuna persona è rimasta coinvolta. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.
6: Ma

Emma con Fabri Fibra, antidroga. Riapriamo la terza ora di Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi. In vostra compagnia fino alle ore 12 per queste settimane. Ci siete? 334-907-9007. Volevo salutare Walter, Patrizia, Monica, Simona e poi ancora c'è Miriam. Bravi ragazzi, bravi, bravi. Scrivete, scrivete. Poi io chiaramente riesco a rispondere tramite WhatsApp. Detto questo, vogliamo nel passato con una canzone del 1976. Stavo pensando che tra l'altro Radio Brescia 7 è nata nel 1977, quindi in quell'anno non siamo riusciti a passare la canzone in questione, cantata da un uomo che conquistava tutte le casalinghe del mondo in quel periodo, in modo particolare le casalinghe italiane. Arrivava dalla Spagna e ci cantava "Se mi lasci non vale". Julio Iglesias in Buongiorno Agosto.

più la prova costume da fare, ma possiamo comunque ballare, giusto? Per mantenerci in forma e per far circolare ossigeno nelle nostre vene. Footloose, buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp. Saluto anche Silvia che ci sta ascoltando dal Lago di Garda. A proposito, Sasha Torrisi canta Lucio Battisti. L'evento è in programma giovedì 20 agosto, quindi domani alle 21:30 in piazza Vittoria a Salò, quindi siamo sul Lago di Garda, dove l'ex Timoria si esibirà con il suo spettacolo omaggio a Lucio Battisti. Il concerto è a ingresso gratuito ed è inserito nella programmazione estiva della città di Salò. Va bene, visto che abbiamo citato Lucio Battisti, visto che le parole meravigliose di Mogol e la musica di Lucio Battisti domani risuoneranno nel Golfo di Salò, le facciamo risuonare anche noi questa mattina in diretta su Radio Brescia 7 alle 11:21. Lucio Battisti con Innocenti Evasioni.

0: Rosana, che arriva dalle isole Canarie e inizialmente lavorava soprattutto come autrice per gli altri interpreti, poi nel 1996 decide di cantare una sua canzone El Talismán, che abbiamo appena sentito, ed è una canzone d'amore ma con un'idea molto carina: la persona amata deve diventare un talismano, qualcosa che sembra modificare la realtà semplicemente con avendolo accanto, no? Con la propria presenza. Canzone bella che abbiamo sentito alle 11:28. Noi ci fermiamo con un piccolo break. Ricordo, buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. A tra poco.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
5: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte e all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querel Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dito nella piaga con Businessman nel nostro spazio. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Voi ci siete? 334-907-9007. C'è anche Paolo che saluto. Paolo è in barca in questo momento sul lago d'Iseo. Bellissimo sapere di essere ascoltati anche in barca sul lago d'Iseo. Detto questo, voglio passarvi una canzone del 1982. Veramente molto bella. Sicuramente vi coinvolgerà perché tutti noi la conosciamo e tutti noi la possiamo canticchiare. Il tema è molto quotidiano. Una donna è stanca delle continue assenze del proprio uomo. Lui ogni volta promette che cambierà, cambierò, ti giuro, cambierò, ma lei non gli crede più, non crede più a quella promessa che è stata sentita e risentita tante tante volte. E qui sta l'ironia del pezzo. Quel titolo ritenuto continuamente, ripetuto continuamente, finisce quasi per significare l'esatto contrario. Questa coppia che interpreta la canzone è una coppia anche nella vita. Abbiamo detto, siamo nel 1982 e Claudia Mori e Adriano Celentano erano già sposati da molti anni. Il pubblico, ascoltando questa canzone, insomma, vedeva qualcosa in quella coppia, ma lei ha smentito il tutto. Non c'è nulla di vero in quello che viviamo noi nella quotidianità e nel pezzo. La canzone in questione che ci ascoltiamo è Non succederà più, Claudia Mori e Adriano Celentano.

L'avete canticchiata, vero? L'avete canticchiata, vi ho sentito, perché noi abbiamo un sistema qui di ricezione audio, non è vero, però vi sento. Allora, dicevamo, era il 1982 e nelle radio italiane si cantava questa splendida canzone, si suonava questa splendida canzone, ma nel 1982 l'Italia viveva una grande esplosione di entusiasmo, perché l'Italia vinceva i mondiali di calcio in Spagna, battendo Germania Ovest. Pensate, Germania Ovest, c'era ancora il muro di Berlino, 3-1, ed è l'Italia di Paolo Rossi, Dino Zoff e del presidente Pertini che esulta in tribuna. Poi nel 1982 succede un altro fatto: in Italia nasce MTV, quindi negli Stati Uniti arriva questa televisione che prepara videoclip accompagnati a pezzi musicali. Come sapete, c'era grande preoccupazione per la musica, perché si diceva: beh, ma adesso cosa succederà? Cioè, non ci saranno più le radio, verrà passata la musica solo in televisione con i video. E un'altra curiosità: nel 1982 usciva in Italia il Commodore 64, destinato a diventare uno dei computer domestici più venduti della storia. Da lì poi chiaramente i computer sono entrati nelle nostre case, iniziando proprio da lì, dal Commodore 64. Ma torniamo ad MTV, che, come abbiamo detto, nasceva proprio in quell'anno. Tutti preoccupati per i video che piacevano, sì, però nello stesso tempo mettevano a rischio anche la musica nelle radio. E quindi si diceva: i video uccideranno la musica?

La testa gira e ce la fanno girare veramente Fred Palma e tutti gli altri, perché pensate che questo pezzo ha circa 150 bpm, ovvero battute per minuto, e sono tantissimi. Voi sapete che la musica viene in un modo o nell'altro studiata proprio per rilassarci, con dei bpm lenti che vanno dai 60 agli 80, oppure come possiamo dire, un pop, un folk che di solito va dai 100-120 bpm al minuto, quindi battute per minuto. Quando arriviamo ai 130-150 bpm, qui siamo nella dance energetica techno con pezzi urban. C'è da dire che molte volte la musica viene studiata appositamente proprio per o rilassare o per incentivare l'energia della gente, anche in tante situazioni, in sale d'attesa. E certo, non ti metteranno mai un pezzo di questo genere in una sala d'attesa, metteranno musica melodica, lenta, proprio per farti rilassare e pazientare. E invece, se bisogna agitare gli animi, chiaramente in una festa, qui si sale con i BPM. Detto questo, ragazzi, l'ho fatto anch'io, tutti ce l'hanno, la volevo anch'io, la friggitrice ad aria. Adesso, per carità, è uno spazio Lombardi, quindi poco interessante, però sentivo i colleghi, le colleghe, anche Federica sul lavoro, ma io uso la friggitrice ad aria, cuoce in un attimo, cuoce benissimo. L'ho presa anch'io, brucio tutto, cioè l'effetto è tutto chips. Metto le verdure e sembrano patatine, metto altre cose ed esce sempre quell'effetto secco secco. Quindi mi chiedo, sbaglierò qualcosa? Voi l'avete, potete darmi qualche consiglio? Non so, bisogna mettere più olio forse, oppure qualcosa di umido per far sì che non si secchi tutto questo. Va bene, detto ciò, splendido, splendente, siamo quasi al termine del nostro buongiorno.

0: splendido, splendente. Ragazzi, ma quanto era avanti questa donna, Donatella Rettore? Perché siamo nel 1979, ma sentite qua, e adesso vi dirò questa cosa, probabilmente ci arrivate subito in un nanosecondo, perché dietro a questa canzone allegra, questa musica quasi giocosa, il testo in realtà è molto più avanti del suo tempo. Infatti parla apertamente di chirurgia estetica, di questa ossessione per la bellezza e per il desiderio di modificare il proprio corpo per diventare splendidi e splendenti. E siamo nel 1979, quando questi argomenti erano decisamente meno quotidiani di oggi. Ma in realtà Donatella Rettore ci arrivò non con una predica, ma con una canzone, appunto, come abbiamo detto, allegra, scanzonata, che fa sorridere. Detto questo, 334-907-9007 in chiusura, io vi ho detto, ho chiesto un suggerimento, ho detto, ho preso la friggitrice ad aria, ma frigia proprio tutto, cioè nel senso mi fa diventare tutta una chips, crack. E ho chiesto consigli, c'è per esempio Elena che scrive dicendo: devi vaporizzare sulla roba prima di inserire il cestello dell'olio, stai attento a non esagerare. Poi invece c'è Fabiana che addirittura lei la mette un po' in ammollo. C'è Silvia che mi dice: allora aspettate che riprendo il messaggio, per la friggitrice ad aria devi mettere in vaporiera 10 minuti le verdure e poi 15 minuti in friggitrice ad aria, vengono stupende. Io l'avevo presa pensando ad una magia, tipo track, metti nel cestello, pigi, track e ti esce tutto perfetto. No, non è così. Va bene, detto ciò, noi ci fermiamo qui, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 12 in Buongiorno Agosto. Grazie per essere stati con me e continua la musica di Radio Brescia 7. Buona continuazione.
1: Avete ascoltato Buongiorno Agosto.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo.

0: Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti a Dosio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
11: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
6: Brescia 7, On the Rocks. L'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti alle edizioni straordinarie del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio

0: Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.

0: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
1: A partire da 25.990 euro. Disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.
10: Salida del vuelo con destino a la...

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'edizione straordinaria del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Gravissimo incidente sulla strada statale 42 nel territorio di Monno. Un cervo avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata della statale, tagliando la strada ad una moto in transito con a bordo due persone, marito e moglie di circa 60 anni, originari della provincia di Bergamo. L'impatto è stato inevitabile. I passeggeri del veicolo sono caduti con violenza sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 112 con l'equipe sanitaria impegnata nelle prime cure prima del trasferimento in ospedale di entrambi con l'aiuto soccorso. Sarebbero però sempre rimasti coscienti. L'uomo in codice rosso all'ospedale di Bergamo con le sue condizioni che sono ritenute gravissime e la donna in codice giallo al civile di Brescia. L'animale è morto nello schianto e la carcassa è stata recuperata dalla polizia provinciale. La dinamica dell'incidente è invece al vaglio dei carabinieri di Brno. Il silenzio in una tranquilla villetta di via Matteotti a Concesio è stato spezzato ieri sera, poco dopo le 18, da un tragico rinvenimento. I corpi senza vita di due fratelli originari di Collio Valtrompia, Raffaello e Gabriella Rambaldini, rispettivamente di 76 e 67 anni, sono stati ritrovati all'interno della loro abitazione in avanzato stato di decomposizione. L'unica drammatica certezza al momento è che nessuno nel quartiere li vedeva da almeno 20 giorni. A far scattare le operazioni di soccorso sono stati i vicini di casa, allarmati da un odore acre e persistente che da giorni proveniva dall'appartamento dei Rambaldini, hanno deciso di allertare i vigili del fuoco. Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena drammatica. Le elevate temperature nelle ultime settimane hanno infatti compromesso gravemente le salme, rendendo le operazioni di riconoscimento formale particolarmente complesse, al punto che anche le loro identità dovranno essere confermate. I primi rilievi effettuati sul posto hanno permesso di delineare un quadro iniziale che escluderebbe, almeno per ora, il coinvolgimento di terze persone. È passata poco più di una settimana da quando il Ministero dei Trasporti ha inviato ad un centinaio di operatori, enti e associazioni una bozza con una quindicina di proposte di modifica al codice della strada che poi da settembre potrebbero iniziare il proprio iter parlamentare. Secondo il MIT si tratta di modifiche per andare più vicino possibile alle esigenze degli autori.

0: automobilisti, ma anche di tutti gli utenti della strada. Per l'Associazione Bresciana delle Polizie Locali, che raccoglie i comandi della provincia di Brescia, ci sono però, a conti fatti, più ombre che luci. Alessio Moladori, ufficiale di Brescia e presidente dell'associazione, ha analizzato alcune delle principali novità, considerando che una delle categorie che potrebbe essere più colpita è proprio quella degli agenti di polizia locale. I nuovi interventi seguono la riforma del 2024, orientata alla tolleranza zero su alcol, droga e telefono al volante. Ecco quindi multe diversificate. Si pensa anche di permettere l'utilizzo della corsia di emergenza da parte dei motociclisti in caso di traffico intenso e sorpassi a destra con la circolazione su corsie parallele in autostrada. Ma la proposta che più sta facendo discutere è quella della patente ai 17 anni. Scatterà inoltre una stretta sui veicoli senza assicurazione, con i controlli incrociati affidati ad una nuova task force della motorizzazione. Più severità riguarderà anche gli stranieri che non pagano le multe. E per finire, un rumore improvviso e poi la barca della Protezione Civile ormeggiata alla darsena di Sirmione è affondata. Sul posto sono stati fatti intervenire i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano e un'autogru arrivata da Verona. Dal primo sopralluogo effettuato sull'imbarcazione è emerso che il danno riguarda la chiglia, probabilmente a causa di un difetto strutturale. Non si è comunque verificata alcuna fuoriuscita di carburante in acqua e nessuna persona è rimasta coinvolta. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

0: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG, find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Giornale orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
2: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
1: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
3: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050, per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio.

0: Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblico.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: www.bianchieria.it.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Gravissimo incidente sulla strada statale 42 nel territorio di Monno. Un cervo avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata della statale, tagliando la strada ad una moto in transito con a bordo due persone, marito e moglie di circa 60 anni, originari della provincia di Bergamo. L'impatto è stato inevitabile. I passeggeri del veicolo sono caduti con violenza sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 112 con l'equipe sanitaria impegnata nelle prime cure prima del trasferimento in ospedale di entrambi con l'elio soccorso. Sarebbero però sempre rimasti coscienti. L'uomo in codice rosso all'ospedale di Bergamo con le sue condizioni che sono ritenute gravissime e la donna in codice giallo al civile di Brescia. L'animale è morto nello schianto e la carcassa è stata recuperata dalla polizia provinciale. La dinamica dell'incidente è invece al vaglio dei carabinieri di Brno. Il silenzio in una tranquilla villetta di via Matteotti a Concesio è stato spezzato ieri sera, poco dopo le 18, da un tragico rinvenimento. I corpi senza vita di due fratelli originari di Collio Valtrompia, Raffaello e Gabriella Rambaldini, rispettivamente di 76 e 67 anni, sono stati ritrovati all'interno della loro abitazione in avanzato stato di decomposizione. L'unica drammatica certezza al momento è che nessuno nel quartiere li vedeva da almeno 20 giorni. A far scattare le operazioni di soccorso sono stati i vicini di casa, allarmati da un odore acre e persistente che da giorni proveniva dall'appartamento dei Rambaldini, hanno deciso di allertare i vigili del fuoco. Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena drammatica. Le elevate temperature nelle ultime settimane hanno infatti compromesso gravemente le salme, rendendo le operazioni di riconoscimento formale particolarmente complesse, al punto che anche le loro identità dovranno essere confermate. I primi rilievi effettuati sul posto hanno permesso di delineare un quadro iniziale che escluderebbe, almeno per ora, il coinvolgimento di terze persone. È passato.

0: Poco più di una settimana da quando il Ministero dei Trasporti ha inviato ad un centinaio di operatori, enti e associazioni una bozza con una quindicina di proposte di modifica al codice della strada, che poi da settembre potrebbero iniziare il proprio iter parlamentare. Secondo il MIT si tratta di modifiche per andare più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, ma anche di tutti gli utenti della strada. Per l'Associazione Bresciana delle Polizie Locali, che raccoglie i comandi della provincia di Brescia, ci sono però a continuare difatti più ombre che luci. Alessio Moladori, ufficiale di Brescia e presidente dell'associazione, ha analizzato alcune delle principali novità, considerando che una delle categorie che potrebbe essere più colpita è proprio quella degli agenti di polizia locale. I nuovi interventi seguono la riforma del 2024 orientata alla tolleranza zero su alcol, droga e telefono al volante. Ecco quindi multe diversificate. Si pensa anche di permettere l'utilizzo della corsia di emergenza da parte dei motociclisti in caso di traffico intenso e sorpassi a destra con la circolazione su corsie parallele in autostrada. Ma la proposta che più sta facendo discutere è quella della patente ai 17 anni. Scatterà inoltre una stretta sui veicoli senza assicurazione, con i controlli incrociati affidati ad una nuova task force della motorizzazione. Più severità riguarderà anche gli stranieri che non pagano le multe. E per finire, un rumore improvviso e poi la barca della Protezione Civile ormeggiata alla Darsena di Sirmione è affondata. Sul posto sono stati fatti intervenire i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano e un'autogru arrivata da Verona. Dal primo sopralluogo effettuato sull'imbarcazione è emerso che il danno riguarda la chiglia, probabilmente a causa di un difetto strutturale. Non si è comunque verificata alcuna fuoriuscita di carburante in acqua e nessuna persona è rimasta coinvolta. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
2: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia.

17. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
7: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
6: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
8: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
10: Giornale orario.
11: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Gravissimo incidente sulla strada statale 42 nel territorio di Monno. Un cervo avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata della statale, tagliando la strada ad una moto in transito con a bordo due persone, marito e moglie di circa 60 anni, originari della provincia di Bergamo. L'impatto è stato inevitabile. I passeggeri del veicolo sono caduti con violenza sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 112 con l'equipe sanitaria impegnata nelle prime cure prima del trasferimento in ospedale di entrambi con l'elisoccorso. Sarebbero però sempre rimasti coscienti. L'uomo in codice rosso all'ospedale di Bergamo con le sue condizioni che sono ritenute gravissime e la donna in codice giallo al civile di Brescia. L'animale è morto nello schianto e la carcassa è stata recuperata dalla polizia provinciale. La dinamica dell'incidente è invece al vaglio dei carabinieri di Brno. Il silenzio in una tranquilla villetta di via Matteotti a Concesio è stato spezzato ieri sera, poco dopo le 18, da un tragico rinvenimento. I corpi senza vita di due fratelli originari di Collio Valtrompia, Raffaello e Gabriella Rambaldini, rispettivamente di 76 e 67 anni, sono stati ritrovati all'interno della loro abitazione in avanzato stato di decomposizione. L'unica drammatica certezza al momento è che nessuno nel quartiere li vedeva da almeno 20 giorni. A far scattare le operazioni di soccorso sono stati i vicini di casa, allarmati da un odore acre persistente che da giorni proveniva dall'appartamento dei Rambaldini, hanno deciso di allertare i vigili del fuoco. Una volta entrati, i soccorritori si sono trovati di fronte ad una scena drammatica. Le elevate temperature nelle ultime settimane hanno infatti compromesso gravemente le salme, rendendo le operazioni di riconoscimento formale particolarmente complesse, al punto che anche le loro identità dovranno essere confermate. I primi rilievi effettuati sul posto hanno permesso di delineare un quadro iniziale che escluderebbe, almeno per ora, il coinvolgimento di terze persone. È passata poco più di una settimana da quando il Ministero dei Trasporti ha inviato ad un centinaio di operatori, enti e associazioni una bozza con una quindicina di proposte di modifica al codice della strada che poi da settembre potrebbero iniziare il proprio iter parlamentare. Secondo il MIT si tratta di modifiche per andare più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, ma anche di tutti gli utenti della strada. Per l'Associazione Bresciana delle Polizie Locali, che raccoglie i comandi della provincia di Brescia, ci sono però, a conti fatti, più ombre che luci. Alessio Moladori, ufficiale di Brescia e presidente dell'associazione, ha analizzato alcune delle principali novità.

0: considerando che una delle categorie che potrebbe essere più colpita è proprio quella degli agenti di polizia locale. I nuovi interventi seguono la riforma del 2024 orientata alla tolleranza zero su alcol, droga e telefono al volante. Ecco quindi multe diversificate. Si pensa anche di permettere l'utilizzo della corsia di emergenza da parte dei motociclisti in caso di traffico intenso e sorpassi a destra con la circolazione su corsie parallele in autostrada. Ma la proposta che più sta facendo discutere è quella della patente ai 17 anni. Scatterà inoltre una stretta sui veicoli senza assicurazione, con i controlli incrociati affidati ad una nuova task force della motorizzazione. Più severità riguarderà anche gli stranieri che non pagano le multe. E per finire, un rumore improvviso e poi la barca della protezione civile ormeggiata alla darsena di Sirmione è affondata. Sul posto sono stati fatti intervenire i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano e un'autogru arrivata da Verona. Dal primo sopralluogo effettuato sull'imbarcazione è emerso che il danno riguarda la chiglia, probabilmente a causa di un difetto strutturale. Non si è comunque verificata alcuna fuoriuscita di carburante in acqua e nessuna persona è rimasta coinvolta. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Spot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te e il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
0: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
3: Benvenuti alle edizioni straordinarie del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento, anche la riconferma di Sibiya a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar. Morti entrambi gli occupanti, due avvocati. Il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
1: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
0: A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato, inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Time out!
3: Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
2: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
2: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
2: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
6: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Bessemer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo di Mosca a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Benvenuti alle edizioni straordinarie del meteo estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
4: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
3: Italmark, la spesa secondo me.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia

0: una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora.

0: Santiago Jiménez. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

0: Benvenuti all'edizione straordinaria del Meteo Estate di Italmark. Si segnalano temperature stabili, vacanze all'orizzonte, ma soprattutto sono previste fortissime occasioni su tutto il territorio. Si ricorda a tutti di munirsi di carrello e di non uscire nelle ore più calde, se non per fare la spesa.
1: Da Italmark è arrivata un'estate di occasioni. Dal 12 al 25 agosto ti aspettano tantissime offerte in tutti i reparti. Vieni a scoprirle tutte.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mufflin. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mufflin. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza, media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui Inder Rajab.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari. Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time of clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le 2 figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre.

0: 347-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
1: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricorda.

0: Radio Brescia 7, Summer in Love.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.
2: È da un po' di tempo che non...

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Sweet Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua...

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

Ecco l'estate.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Ayyab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024, mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
1: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neoministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky. Il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta il riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. La piaga dei femminicidi: salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. Nel Cosentino fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini

0: Molto.
1: Spot.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
11: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
10: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 21.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: secondo me si perde.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
0: Sono le 10.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Let's move!

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match tra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a...

0: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
1: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora una lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Il grande giorno è arrivato. Inizia il campionato e per i ragazzi di Eugenio Corini inizia ora un

0: lunga e impegnativa cavalcata. Questo venerdì 21 agosto dalle ore 21 Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Mario Rigamonti per commentare il match fra Union Brescia e Carpi. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.